0: owo temi da
1: owo temi da
0: so pe baba
1: baba
0: lati mi da
1: lati mi da
0: oluwa ara mi lowo
1: oluwa ara mi lowo
0: e fun mi lowo

Assume é baby Joe. Se me esquite, Joe se me joel. E batou já o alô, é Nico. Amor que assume baby me. Fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi, fumi,